0: Under the Box.
1: Mad Boys, Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. Questo mondo di merda, servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, Stefanino.

0: Radio Piratona 106.1 emitiendo dende Algalab.
1: Dell'ormai celebre intervista a Johnson e Farrell pubblicata oggi in versione integrale. I giornalisti parlano dell'Iraq e fanno un riferimento alla dittatura di Mussolini e Berlusconi dice: difficile insegnare la democrazia al popolo iracheno dopo una lunga dittatura, ma lasciamo stare l'Italia, quella era una dittatura molto più benigna, Mussolini non ha ammazzato nessuno.

Zero frasi sdolcinate, zero capi alle serate. Io non ti conosco, frate, tu per me sei solo un sacco. Senza palle, capone, 30 canne, capone. Sono un capo, coglione, se ti smonto, tendone. Forse c'è stata un'incomprensione, Frankie Asher.